0: Reginato Comércio de Cereais. Fica de volta depositar em produtos, milho, soja, fermento, larga nem anca veleni e insumi para le roça. E anca loja de roba, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. O ligue 3340-1177 ou 999-82-46-68 lá em Vanini. JP Terra Plenária, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pesqueira e destoca. Faz cavi e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Con macchiniste de esperienza e de prima riga. Valate a rua Alcido Carat 427, San Domingo do Sul. E parlé con João Paulo Bettinelli. O ligue pel telefono 54 999 80 20 35. JP Terra Plenagem, Gaveu Capio.
1: É ser de Laguerra que vai arrecordar-se de nós tribisbos.
2: Corar móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, elaure bem fácil, com o popular Cetim, ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Vargas, 258, em Vanini. Teléfone 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
3: Padaria Santo Antônio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Guarda vi Canavaro, dite la Fabrizio d'Olivera Pilar sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi. Oasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produti agricoli, soja, milho, cevada, formento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém para le rosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anche sal mineral e com assistência técnica 3348-1153 Coasa. Metal Zausa Quadavi Canavaro, Paviglioni Metallici, Falsu Galponi Stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351-1444 Quadavi Canavaro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa Quadavi Canavaro, Paviglioni Metallici.
2: BV Agricola. E ha tante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori di suolo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i gaffogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox, della rua Borges de Medeiro, 225 in casca. Telefono 3347 1440 BV.

0: ecco le 9:16 minuti di volta qua con la nostra impreitada. Leo Vanin, buonanotte italiani, bel programma, un struccon a tutti. Leo Vanin, Francisco Beltrón, Paraná.
1: Paraná.
0: La sua Paraná. Struccon, Leo. Ma niente, qua che abbiamo cinciole.
2: Cinciole. Le torresmi o grepole.
3: Sì, ma i mani lui butti lì via.
0: Lei il coro.
2: Ah, è dispettoso che tra via i dispetti, guarda là. Cosa brutta, no?
0: E che è tutto che il telefono là me da ora che ne ero recati quanti?
3: Guarda.
0: Meglio il recato ahí. Vediamo che dopo che avevamo altri qua.
3: Oh. So un recato, che conversiamo cose intime.
2: È lungo così.
3: Eh?
0: Telefono è per fare la cosa seria, non per la cosa
3: seguinte. A Salette mandò un abbraccio per tutti.
2: Opa.
0: Ma questo abbraccio è comprito.
3: Ma ella dice che de là viene da chi dimora.
0: Salette, 2 minuti telefono a chi vi racconto già di. Perché poi se alguien che è ligato sta occupato, né?
2: Telefono quale fin rosso.
0: E quale rosso fin il microfono. Vai, gradita che.
3: No, mandò sto compro avanti che l'ascolta il programma, bel programma, sì.
0: E allora, grazie.
2: Bon.
0: Grazie, a pesare aspettare, grazie.
2: Mi ho pensato un proverbio, di un detto popolare.
0: Così te ne portare qua vin, il mio vin.
2: Dice così che chi cerca donne e cavalli senza difetto non ha mai cavalli in sala, neanche donne sul letto. ma è vero?
0: E cavalli scappa.
2: No, chi cerca donne e cavalli senza difetti.
0: Ah, senza difetti, sì, perché cavalli
2: non ha mai cavalli in sala, neanche donne sul letto.
0: Certo che è un proverbio giusto.
2: Cavalli senza difetti, o che ne? E donne neanche.
0: Neanche.
2: E uomini manco ancora.
0: Cioè, non è. Non si sala. Vuoi dire che? Ma
2: le cose di sapienza. Le vere cose, no?
0: Le udione.
2: Mi fa mica una testonata.
0: Ma sacra. Vedi tu che lo scacchelli adesso.
3: No, ho quebrato tutto.
0: Quello vino sta imbarattato qui. Io per me dico alcuna conversa mi affonda.
2: Dove sul morbin?
0: Porco su Dio, nega.
3: Tu che sai che ho pusceia porcina.
2: No, ma che ne ancora vini?
3: Tu sai che pusceia porcina io do.
0: È una porcina.
3: Do quadrato io scappò.
2: Paiau.
3: Ma tu un barulino.
0: Gesù, che ti Angela?
2: Bicchieri, gatto i bicchieri? Angela vuol mia? Vin.
0: Devo portare tre, vuol dire le pezze, ma non portare solo tre? Non mi dica da mia chi?
2: No, ma hai la vaga, che bicchieri di che sarà?
3: Ma mi bevo mia! Sono mica bevo mia!
0: Ah, buono, sì.
3: Oh, mille, sono desimbriagato.
2: Andiamo avanti, andiamo avanti che dopo andiamo a contare qualche frottolo o no?
0: Da.
2: Vai Angela là con suonare, vieni fuori che?
4: Un litro di vino.
2: Ah, un litro di vino.
0: Ecco, litro di vino. Va ad altro litro di vino qua. C5.
2: Adesso sì.
0: Aspetta Angela, aspetta avanti metti la musica. C'è per la fare G5. Qua, Nelson, andiamo qua. Cluvino fa G5 un litro te.
2: Ma non spando spaccare i bicchieri.
0: Qua. Lo che là? Cin-cin.
2: Cin-cin
0: qua.
4: Ecco.
2: Cic-cic. Se vai al vino. Vivi tic e vivo me.
3: È lo buono?
0: È buono, vero? Poi la musica vino, il litro di vino.

0: Argentina. Ecco, qua nós estamos, nós estávamos uma discussão, filha da puta, não chegamos a um acordo, mas até o fim vamos chegar.
1: Uhum. É, é. 9:27.
2: Como carro medalito de vinho na vanuia de turismo.
0: De turismo, que ha fatto guaccia il porco.
2: Uhum.
0: E vara qua che ne è, Bettina Bordini Margotti, e da buona notte italiani, sono arrivata, ma ti sei arrivata a tempo l'ora, sei tornata in due, ma sei rovo andata a messa, Bettina. Vai a tua messa, sei tu cattolica, con la corona, o sei tu ministra di repente, strucolasso, e anche qua che ne leo vanin.
1: Beh, che parla?
0: Oh, fammi parlare della cosa. Leo vanin, sì. Un strucon a tutti, Leo vanin di Francisco Beltrón Paraná.
2: Mm-hmm.
0: Mi ha parlato, lo strucon vanin, là del Paraná, e la Bertina qua era la moda Cagnetti, la moda via Peale, così avanti.
1: Questo qua di brontolare su il coro del porco.
2: Ma è dirga mandava musica lì per chi per compare Luisinho e Giurema?
0: Qua anche mi ha parlato l'idea.
1: Parla.
0: Così ti tieni la via.
1: Sortami ancora prima.
0: Di innamorare.
2: E Rino dal Ponte che manda il link lì per chi vuole accompagnare la scuola.
0: Sì, ma quel sì è Luisinho. Ma così Luisinho è stato come a festa Caravaggio. Buona. Dite che Dio sceglia. Oggi in dia cara di Dio.
1: E lo come che ti dice gente brutta che fa cose buone? Da dove è brutto e fa cose belle. Buone?
0: Chi?
2: Gente brutta fa cose belle anche.
0: E lo sta chi fa cose belle?
1: La do Caravaggio perché tutti brutti là.
2: E nonna, nonna.
0: Beh, quei bei sei ispiti. Nonna, chi muore per la festa Caravaggio dopo 40 anni?
2: Chi è la vergogna?
0: Non è andato la donna. La tira su per me. Data era di ministra perché la Corea 1 era.
1: Elisabetta e Ossani Busato, trippa secca.
0: Di che?
1: Magari scrivete la trippa secca. Magari detto.
0: E lo chi trippa secca? Mi?
3: Tu?
0: Será que eu?
3: Claro que é tu.
0: Ah, senhor Nato.
1: No, é tipo escurida.
3: Ah, tripa escurida.
0: Eu sou tripa escurida. O mal lavada. A volta,
2: e quando... che passo fondo lei che mi ha mandato niente in Coragnola?
3: Sta quieto oggi.
0: Sta quieto che e mi ho visto
2: il piova, le piova, devi la piova.
0: Mi ho visto il mio semeliante la do. Il 46. Cioè, ma lei è un bicio vecchio grande.
2: Opa.
0: Porcaria. Era una macchina tu così.
2: Quella epoca sì.
0: Il tempo là che aveva un di qui era seu.
2: Ah, gli altri parlano di ancora perché camminò i vecchi, ma per l'epoca dei lori era lori.
0: Era nuovi, perché il tempo là era moderno.
2: E in dea distante.
1: Ma
2: stesso.
1: Non è che avevamo un camion là, vedere che le stai uno i primi che venivano fuori. L'abbiamo riformato tutto, ma non è che siamo dio vendelo. Che ne sta gente che camionieri di qua di Vanini e saisti con un compagno nostro là e andai su là pa
2: mandare per tutto
1: Bahia, Pernambuco, su per là e andai lassù col camion.
2: Sì.
1: E non anzi adesso siamo dio di sfarse perché le massa piccinini per qua lì fa i nostri negozi e lui si da qua andai lassù.
2: Ma vada solo se guadagni un buon soldo per un collezionatore, se no tenielo là.
1: Ma è un conservatore.
2: Ah, buono, allora sì, che potrei guadagnare un po' di più. Perché se no guadagni niente
1: qua. No, no, mi se le per vendere per il prezzo che forse dire il valido.
2: Perché
1: forse...
2: è storia lì, sta vita di lui.
1: 68.
2: Se te va a vedere che cammino lei dura, più di che quei moderni in qua.
1: Oh, latte, tutto le compagne.
2: No, ma sei da meccanica, perché loro non avete problemi intorno, le cose semplici. È come un'epoca di percoi, un per che non è monti che tenne, forse patinese.
0: E fa lo ciappare di inverno.
2: Ah, ma quello era mia tanto.
0: La su che moleva, la su di finati, veniva con l'ora di dolce per mia fumarsera, del tappè a strada. Non mi vuoi vedere.
1: L'era poter ciappare a fumarsi andare due
2: ore. Ma dopo che ciappè anche io in buona.
0: Ah, io in buona, va a ciappare.
1: Era Altemir Luis Cumingel che ha detto buonanotte bruttini a tutti lì, altri. Buonasera!
2: Ma poi cosa che ha comprato?
0: Ti mi un struconasso, la via San Giorgio.
2: E che aveva due colonie di terra, che ha detto che la vendesse uno se aveva comprato un camion.
0: Ho
2: detto, per fermare del tribolarno. lavorare come matti su per i monti e detto, mi compro un camion e sto con la colonia, con l'altra colonia, valti le orecchie, mi va via io. Cioè, ma che è andata, che sto camion che non si ha mai soldi, cioè. Un dia arriva a casa e va là a provare a farlo ciappare per viaggiare, chi è che ciappa? Perché alza sul capo lì davanti, ah. Che c'è il becco, si ha che c'è.
0: Sì.
2: Perde che il becco.
0: Vede che il becco.
2: Tranquilla, scampa dopo, bacchetta, ciampa del vecchio là dove, era più o meno fuori. Aveva già detto, tu sei corre là, che il camion che mangia fuori una colonia di terra, adesso il mangia anche un pupaio.
0: Io lambo.
2: E la so che cambiate fuori.
0: E che camioni là tu si di Dio i moledo.
1: Ho detto che per la so che cambiate fuori, ma mi viene in mente una volta se gamma ridà è l'uomo e la donna, con te bene.
2: Sì.
1: E il che aveva due tose il suo sogro dell'uomo là che si gamma ridà. E l'è morto tutti e due invece, e questo brano una sorella, sua cugnata, e loro la, e la sola noi l'abbiamo tolta la via insieme con loro di stare. E un giorno la donna, la parrona da casa, l'è andata a fare i suoi negozi, e quando è tornata in Rio, che ha mandato il nene, che ha detto nene, che ha detto non è che la zia. Ho detto, ma la zia era qua appena adesso e la sega sumisto e il pai anche era qua il sega sumisto, ho detto, va bene se ti cata e va a vivere del paione, non era, va per qua non era, va in cantina e gli va a catare la in cantina e gli che era là e gli dico che lo va a guardare un pochettino e torna in giro su. E sua madre che ha detto, nene, che ha visto che lei il papà è zia? Sì, mamma, che ha detto, gli do in cantina. E le dico, perché là? Non so, che ha detto. Al papà è morto.

0: fjor i sol per, per mantenir sol. Això que escapa fora i poi. Volta per strada.
1: Ah, sí.
0: I poi volta per strada e la puereta a casa e la sola. E là, te sai, poi passa davanti al portale e va via dentro.
1: Va via dentro, no?
0: Passa via. E là, là che pronto lei a puoretta è su e dopo queste cotolone avanti in te. Quando i boys cominciano a scramussare, a saltare, dopo arriva, dopo strada. Il vicino banda della strada, dio cavar carchesce.
1: Ah, sì?
0: E là, là, e diceva. E lei ciò che il maledetto era brutto, storto e ciò che tomba colpi in di anca ben. Ma chi lavori là?
2: Sì, per voi,
0: per voi. Era quello che ha là da banda che ha detto parona, lui, non si che mette te, di visita, di aiutarla. Sì. Io volevo che io paro su e lei ha detto, tetto che parla venti voi, manco.
1: Ma io che mi ha capito, no?
0: Giusto, capisco.
2: Guarda qua.
0: Ma italiani le che problema.
2: Una donna è andata dal dottore, aveva due tosette, andata a consultare. E io il dottore là, ha detto, ah, che signora tem? Ah, no, tu mi sentito bene, e tal, il dottore ha guardato, così te che dita. Due menine e figlia della signora, as due? Sì, era che dita, sì. Ma come sì? Una tão bonita e a outra tão feia. E sim, é farinha do mesmo saco, Lúlga acredita, né? Sim, doutor, farinha do mesmo saco, mas a mandioca foi diferente.
1: Ah, sim. Não podia ser igual, não?
0: Mas é aquela que andava a telônimo com dois tatins, um de 10 anos e claro, de 5. Io sento lì, e un evardè, evardè un ciucco, e ton là. E bebe il vardè. Bebe il vardè. E ho detto, che ti guarda il bauco? E ho detto, ehi, gemmei? E ho detto, mandemo. E ho detto, 5 anni di differenza. E ho detto, mi credo mia che ti cambia il coraggio 2 volte con tigre. Brutta con
2: tigre. Credo mia.
1: Ah, signor.
2: Eta noi, mettiamo un'altra musica, dopo che veniamo fuori con un'altra mela calcoladora lì.
3: Andiamo.
2: Genero
3: Filtron.
2: Ah, il Filtron. Vamo là, intanto. Con la famiglia, torna.

0: Ecco le 21 ore e 43 minuti, le 9.43, allora siamo qua a Viva Colori e andiamo avanti con la musica. Era lo chi, Cloviro, là dai, un recato lì che dopo che abbiamo la musica, il Delvo del Vingo.
1: Allora Angela ha pronto la sonata Soldi e birra, puttane e foghettoni.
0: Chi che vuoi?
1: La salette là del
0: Marau. Di nuovo salette con Ligor. No! Sta ficando de mais,
1: Ma che dite che vuole fare essere la portuta e sono amiche che là che ascolta il programma?
0: Io lì, tu liga chi manda musica per tutto il mondo. Due minuti de spascia noi qui. Che noi da che ti siamo contenti, ma se è de mais idea.
1: Ella dice che ora in diante vai a osservare e ti obbedisce.
0: Vio, io sono un maestro, io so che è un delvo del vin, un garrafone sempre sceglio. Adesso che ho detto là Riccardo?
2: No, sono io che ho fatto la musica.
0: Che oh, musica?
2: Soldi e birra.
1: C'è durante le puttane.
0: Con quei soldi, i fughettoni, le puttane. Sì, puttane l'idea.
1: Sì, ma allora come lo vediamo adesso? Che mandiamo le puttane, soldi e fughettoni.
0: E sarete venite con le puttane la via. Noi ti mandiamo soldi, birra e foghettoni.
2: Foghettoni del resto vi direi.
0: Guarda qua.
2: Allora
0: adesso suoniamo la musica con il gruppo Sagra là di Serafina, che è stata ex prefetta là, che la canteva, la cantava, com'è che lei, quell'altra musica lì che lo dà prima, la
2: Miss Serafina
1: Morimio.
0: E allora con la ex prefetta là, che era una cantora di primera lì. E la suonare il violon, il Delvo del Vin che mi giocava insieme, il Delvo del Vin, da Ponte del Rio San Domingo, mi era che portava il vin, e gli infracheato, ma era un carpintero di un occhio orbo.
1: E ancora pure lì?
0: No, è morto da anni.
1: Lontano?
0: E nessun fiol, che vuol conoscere qualche dirvi il mio del programma, le marose che dite che le ha lavorato col pai, grazie a Inghi che chiama. Il nome che ha, mi ricordo più.
1: Finalmente volevo ancora
0: che la musica lì, Delvo del Vin, offeresegala al personale là di Serafina, i Nardi di Serafina, lui era Nardi.
2: Dice Delvo del Vin, il vacco, il sestellin, ma neanche più un graspin.
0: Neanche più un graspin.
2: Era in cerca di uomo, non ne era più.
0: Ne era più.
2: Per far vin.
1: Allora, conto che mistero. Allora potremmo ascoltarla.
0: Potremmo ascoltarla.
1: Dopo manda là.
0: E che ne è anche la birra e foghettoni. No. Soldi, birra e foghettoni. Salette e puttane, virite la mara.
2: I foghettoni anche proibiti adesso?
0: No, ma noi li mandiamo stessi.
1: Fuori che vengono.

0: ecco arrivati qua alle 9, le 9:52 minuti. Siamo qua a Vivo Colori, con Torresmi, qua che abbiamo il deporto di Torresmi, che abbiamo Vin, che abbiamo Mattoni.
1: Ah, Angela è bruttina, Dio mette via scorsette di Torresmi, qua gliele mastica.
0: Dopo l'Angela porta a casa, fa la sopa, mi incurie su mangiare domani di
1: sì. Poi la che devo mettere ti fa zoi.
2: Mi collocano figlio.
0: Mi porti il fisù.
1: Gli è becche questo ciup intorno.
0: Il ciup, la becca il sale. E tiene la liga.
2: Ma è isso?
0: Guarda qua, Isabetta Ossani Busato. Mandei a mensagem para o César Augusto, mas não me respondeu, mas está vazio de repertório de da Lassasso no Tripa Seca. Isabete era mãe do
2: Darley.
0: Do Darley, Isabete?
3: Como sou ela também.
0: Isabete? Você acha que sou tripa seca? Eu sou pau duro, não tripa seca. Pero é duro de derrubar.
1: Andico.
0: E o outro lá de Poço Fundo, eu acho que está abrindo as pernas. O cardal dele se foi.
1: Se come Andico, se cai em pie.
0: Se cai em pie. Se cai em pie.
1: Se com mola fogo de dente.
0: Porco can. Grazie por mandarme qua bella mensagem. Così.
4: Ma lei così bruttino adianta mi te godito se di passai che noi altri due abbiamo tante ammettisse mestiere adesso parla qua in aria a tua tala combinami picco con i tuoi sforzi
0: mia,
4: che se ti
0: a
4: fa.
0: Mia idade combina con il mio fisico
4: con mia
0: preparazione
4: stasera mi godito se te viene
0: psicologico
4: mi viene su
0: psichiatra
4: e se no godito sto caro che dico qua devo morire quasi.
0: No, ma você vão na minha conversa, eu me atiro de morto para pegar o vivo.
3: Te chaparé, chaparé. Ah, eu sei de chaparé.
1: Chaparé. Te dite che sta lavorando insieme al Delvo del Vingo,
0: sì.
1: Il cara lì che le insieme alla sua storica ha fatto la musica del Delvo.
0: Isto.
1: Ma la gente che era di Olorar Driver, io fare una ponte. Sa, prima che tocca fare il taipamento. Le cabeceere da ponte per
0: no,
1: dopo.
0: No, le cabeceere delle ultime.
1: E ancora sì, ma una volta era differente.
0: Ma una volta i fea la mia, perché i fea solo che non sbusea dopo per mettere pini.
1: Sì,
0: per...
1: sì.
0: Una volta i fea solo del muro e devo là. Pareva che portava via. In cui
1: ma una volta anche i fea, a parte di sas da ponte, dopo metteva i bastoni sì. In cima e prai.
0: Sì.
1: Allora uno era là che laureate l'acqua, salte l'acqua e veniva a pisare.
0: Sì.
3: Ah sì?
1: Il John fa parlare perché tira, l'acqua Madonna, tira.
0: Ma mi pisciate l'acqua, la mia
3: forza. La sorrente colato dove c'è?
1: No.
3: 30 metri in dove l'acqua.
1: Chi lavori lì?
0: Che?
1: Pisciate l'acqua, le contaminazioni.
3: Peccato mondiale.
1: E allora che ha detto a me va qua da banda del Taipa che ti fa una pisciata lì, cioè va là che nella mia la bissa.
3: Ah sì?
1: E la era là che ha...
0: Idea
1: attende un rospetto.
3: Ah, un rospetto.
0: E
1: lui va là a pisare là, cioè, e guardando in volta, e bisogna qua, bisogna là, a bisa pacchete. Giusto te?
0: La cabecina dell'osso.
1: Il passarino. E allora è andato al dottore, io mi ha detto al dottore che morre. Ho detto, no, meno il dottore che morre mia. Da là, il dottore che ha detto, no, ha detto a quel che lo mena insieme. Ha detto, tocca ciucciare e spua fuori il veleno.
0: Sì.
1: E lui torna in dirigo, dottor Gaito, che ha detto che te muri, che non devi ciucciare. No.
0: E dite che il dottor mi sa che te muri.
1: Telefono che io.
3: Ah, non capisci niente là.
0: Dai, compagni.
3: Ecco, ringraziamo i nostri compagni che.
0: E mi sono, come ti ho detto, io torno.
1: Mi sono qua in Finlanda.
0: Fin da carriera.
1: Eh?
0: Ho per cala a recuperare l'energia.
1: Se poi ah,
4: Angela, adesso parliamo serio. Tenete due o tre conti per testi via, perché va un bucasino del fiore.
1: Comprare una Finlanda.
0: Tu vieni me intero.
2: Faccio che sì.
0: Vai sciorare.
1: No.
2: No, vamo a vedere.
3: Tem que ver como a cara dele tá.
2: É isso.
0: Não, conforme a morte.
2: Conforme a morte.
4: Engraçamos com a nossa companhia.
0: Como é que viste o Mickey Virar faz a maior fara?
3: Vai sair bailarinho no Josico.
0: Vou fazer finta morrer para ver o que te faz o meu velho.
3: E descobre o que vai salada.
1: Sento che una volta se la te già pite sono dopo te smente che vai del bom.
4: Não se fala dessas coisas. Vamos falar de patrocinador.
0: A vida é surpresa, cheia de surpresa.
4: Ecco, Posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Academia Boldori, Decorar Móveis, Jacinete, Sicredi, Farmácia Vita Farma, Telas Vicenzi e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Vanini. BV Agrícola, Stronta Paulo Grumela de Casca, JF Agrícola, Gatos, Material de Construção e JP Terra Plenagem lá de São Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padre Santo Antônio, Metalúrgica Zavas, da Sicredi, Leo Sul Lotamento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro. Graziamo a tutti i nostri compagni, Struconasso, Lori.
1: Giusto.
0: Ma guarda qua.
1: Una buonissima settimana, domani è festa grande con Madonna del Caravaggio.
0: Caravaggio, domani la Madonna, la cappella che mi sono a sella in da, distante 25 metri, mais ou menos. E la Signora del Caravaggio.
4: Cioè, è sabato che ne è di 60 anni qua di vendere? O sabato che ne è la gente qua,
1: cenare qua? È 29, quindi è l'eldina.
4: Sesta. Vendere?
0: 60 anni, municipio di Davi Canabarro.
2: Isso.
0: Quasi vecchio fa me.
1: Tu sattel?
4: Che tal 90 vieni su fanno
1: e devo diventare nonno mica
0: mi non posso sabato segno che sera fina sabato le due de, con l'auto lo do fin no. Sabato io sacramentato guarda qua era il mistero che mi torno fine carriera
1: guarda perché fate il come chi che chiama là
0: che
4: procedimento
1: no l'inventario come chi chiama un testamento
0: sì. Ho fatto un pelle testale su per parete do bene la sera.
1: Un testamento. Tu mi quel detto che aveva fatto il testamento, ma era sordo perché. Sordo tronco.
4: Tronco sordo.
1: E lui fa il testamento che ti ha spartito fuori finché sono in vita, perché dopo non
0: vede. Dopo che il gnocco in bocca.
1: Dopo non vede li brigare.
0: Il codio dell'acqua bocca piena.
1: No, ten quella lui. L'era sordo e il garo sorrei che ma avanti a morire voglio avere un gusto.
2: Insomma, è un goletto.
1: Avanti a morire voglio avere un gusto di tornare a ascoltare ancora.
0: Sì, lui, sì.
1: Mi mette sui apparecchi, cioè. Ma che mi ha parlato niente nessuno.
0: No, mi ho finito di trovare che metto la fine di carriera.
1: E che mi ha parlato nessuno o sono famiglia? Due dì che l'era a casa, l'è andato il avvocato, che detto, cambia tutto il testamento, che detto, perché quel che sono io sentire, che detto.
0: Io mi andrà a cambiare.
4: Ah, signor.
0: No, ma il testamento non corre. Ma guarda qua, era di dire siete avanti, di dire così. L'altra domenica passata, con l'altra, ho fatto un show, mi ho fatto un show l'altra in Consiglio Italiano. Ho fatto la danza la danza
1: la garaffa
0: quasi da garaffa non fa la garaffa ma che manca
4: ma
0: poco
4: stava ben vestito
0: stava ben e la quadra di San Domingo una che mi viene ben in mente che era la che mandava la gadetta io non sei a onde che il Brutin vai come che scrive questo io non sei come che il Brutin vai tirare tanta energia anzi con l'idade della non so se sono metate. Mio amico dice,
4: ma también
0: sto preparato.
4: Mangiar ben.
0: Che dite, ma
4: mangiar ben. Bever ben. Dormir tanto, lavrar niente. Andarte accademia.
1: Smorosar poco.
4: Smorosar poco.
0: Smorosar che fortalece.
4: Chi che non sanno, fa amor del Dio.
0: Smorosar fortalece l'organismo. Segura tutti, come che dice, i neuroni in pe.
4: Perché ora mi tocca non dire se fu il pornizzo.
1: Devo contare quella della.
0: Ma vede soffrirlo, vede il diverso ancora.
1: Non devo contare l'altro di
0: più. Asta star che adesso sono dalla mia parte, ti parla di gnocchi che.
1: Back and back. Io sono che metto qua da banda.
0: Che incagli! Poco madonna, ci ho ballo le gnocche! E dove scappa via?
4: No, ma conta te tu intanto lui si pensa.
0: Io metto,
4: no,
0: che mi voleva dire?
1: Io contavo l'altro l'altro di quella che si caga, un vecchio. E la catana amorosa dove ne?
4: Ah sì.
0: Ma era passato 2 minuti adesso.
4: Ma allora?
1: E ha detto, è la che ha dato un bacio a lui che viene sul pelle.
4: Ah, buon amore di
0: Dio. Ti l'hai contato l'altro dì?
4: No,
0: no,
4: ma era
0: vuoi mia ripetere?
4: No, ma
0: non può. Non
4: mi metto il becco in metà.
1: Ma lei mai smel per lì?
0: Le 15 dì.
1: Quindi già che viene energia se luce che casca il posto.
0: No. Ma dite che mi hai contato ben giusta, l'hai cosita.
1: Dammi per contare fuori dritto, perché sennò diventa.
0: De terza età, de terza età.
1: Problema.
0: L'è andato là e allora.
1: Sa che la gente che si ispira del proprio.
0: Sì, claro. E allora ella gli ha dato un vaso a lui, mm. E adesso comincia a passare le mani, e lui si comincia a tremolare, così venne su i casoloni, così e da battite tutto pieno di elettricità, ha bisogno elettrico, e dice, ma te bon, sì, allora vai, che te vai, e dice, ma un'altra roba, dice, il posto se fuoi.
4: Forse le casca?
0: Casca il posto, lo che c'è mai regione. No, ti chiamiamo la Sir Fox.
1: Qual è il compreso?
0: Qual è il compreso? Qual è
1: il compreso? Il super di là.
0: Ti finisci
4: fuori. Ecco, grazie a tutti i nostri compagni che mandare i cadetti.
0: Dopo andiamo, aspetta, dopo della casa l'Angela va a fare una soppa.
1: Minestra per domani.
0: Una minestra per domani, che bello che il tempero che ne è.
1: Io tanto tutti tempero. Tutti masticai su.
0: Sono miera qua.
4: Ah, ma bene. Signor.
0: Ma io non muda nada. Tutti nessuno, col vino lì può dare problema.
4: Posso continuare?
1: Sì. Andiamo a casa.
4: Grazie a tutti, che hanno mandato i cadetti, che ha ligato qua, che ha mandato a suonare, che ha fatto anni. Grazie ai nostri compagni che sempre insieme. Grazie Angela.
2: De nada.
0: No, grazie. E tu che ne dici grazie?
1: Mega mai a me dopo te.
4: Ah, ma che mai.
1: Lori due, ne.
4: È l'unico che viene, se Dio vuole, non ci siamo qua di volta col programma Avanti Tour Italian.
0: Però mai non giusto. Nesso che dite che mi ha messo poti, lui con la bocca, fui più.
1: Guarda quante scorsette che ne l'ha!
0: Mi dici che avevi scorse in bocca! Aspetta, mi ha finito, no? Poi si disligare.
2: Da boh, intanto. Até a prossima.
0: Ciao, ciao!